0: Muito obrigado.
1: Grazie, grazie. Se motivo escomeciar, que Alberto escomeciar. El programa Nostra Terra, Nostra Gente, pela Rádio Oeste de Iporando Oeste, 94.5. Grazie, siamo qua in Santa Elena, Santa Anna, no bar do Polacco. Grazie a tutti i compagni qua della comunità di Santa Anna, del municipio di Santa Elena, Descanso Iporando Oeste, San João, Tunápolis, São Miguel do Oeste, Belmonte. Grazie a tutti quei che se veniste qua per prestigiar e essere insieme con altri. Buonasera del Magero.
0: Buonasera allora del Agostinho Marcão.
2: Buonasera della Ivanete.
1: E sa Ivanete anche le qua. Buonasera, salutiamo anche i compagni del gruppo Bella America de Descanso, che un coi noi gami a podesto venire insieme. Anche il gruppo Tocchettin della Italia di Iporando Oeste, che domani prepara un'altra bella festa. E siamo là noi insieme con loro. Demo avanti, cantiamo adesso.
0: E chi comando io?
1: E allora?
3: Zos